sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni

ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

te è una fantasia. Non hai capito che la vita poi è una sola, è meglio viverla. È come perdere tempo, e tu lo sai.